0: sette giorno sempre d'intorno in giro sta, miglior cucagno per barbiere, vita del nobile non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: Lanciate
0: forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate forbici, lanciate

son qua. Ehi, Figaro! Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, bellissima, sono come un bambino, sono il mago, sono dalle città, dalle città, dalle città, dalle città, dalle città. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna non mancherà. Ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo bravissimo, a te fortuna, te fortuna, te fortuna.